manhã você, de Marmazoli nel comando. Arrivederci, fine domani, buongiorno a tutti quanti, una buona giornata.